piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

quel ricordo si semplifica nel suono dolce d'infelice qui comedy comedy comedy ah comedy comedy orchestra che precipita.